0: ma sempre mi chiamate il culo. Io ho un figlio che non si vuole.
1: E noi dammi il mandato a Barba. Mulher.